Aliusiat din acest emisiu de cele Europa me rocuntado, anam parla de la pugeu de Bizanzo al secles 10 e 11. L'apogeo del mondo bizantino coincide chi comproce a me la fondazione della dinastia macedoniana in 867 giunto 1081. L'ensemble è praticamente vasto che all'epoca di Giustinia e lo rebutamento des ennemics impressione los altres popoli. L'administrazione è più efficace, l'economia è stabile, le frontiere sicure, ciò che permette un renescudo culturale. Ma i tart las precios exteriores e l'incompetenza dei dunis imperaires menaran l'empiri a la decadenza. La periodo la mai remarcabile dell'epoca bizantina de 963 a 1025 conto dus brillants exploits e d'imperaires prestigius tal che Nicephore dus Pocas, Joan Ier Tzimiskes e Basile lo Segun. Grazie ad questi d'Aries che si plaçano al cap dell'Urarmado per reconquista las regius perdudos, Bizanzo retrobo tutto sa grandu. Los primi combats sono dirigiati contro las forzos arabos affeblidos. Al debuto del secle X, los arabs hagen acquis una flotta de guerra, abbion affrontat los bizantins occupats la Sicilia e la Creta. La Mediterraneo ero a tal bengudo lo teatre de guerros che tu cabon las populacius de numbrosos regius. La priso de Tessalonique e lo chaple de sus estagians en 904 marcara a giamai aquesto periodo. Aro a conta de 961 la mar Ege es a liberado des pirats. Los arabos semban e perdon la Cilicia, la Sirio, una part de la Mesopotamio e la Palestina. Alla debuto del secle 11 las tropos imperialos arrivano a Gerusalemme e in 1036 la protezione della Terra Santa è garantita per un trattato. Infine Bizanzo ausis e espandis perdus un influenzio in Armenia e mai tard al nord in Georgia caucasiano.

0: Ares, en Comenge, Radio Occitània, Caterino Catre.
1: Si vos auti lo yuen, negapa la cabeza, per la spugnata de pla, e sarà de pla, entre vos auti. Ome, enno, pai e mai, un parrappa fru. Bo, sa vorrien sotto langa, vorrien le pulle vacce, se dice, le pulle cosone, nani.

aido, ne caldrio per restanca. Mun fa fie de danaido, la scabos del batica. Cumitant agar canuno, che non stresse ni del sel. Ma mes la lengo comuno, trapo de baisel. L'occhiul messe pansariglio, e il murre butiulat. L'unas comuno muriglio, lu fece parpagliulat. E l'appeglio fo crunico, pas men speti la santat. E tu stenze i fai l'anico alla facultat. M'han pres de sang e ne risi en caro cardiu mercè. Han trapat all'analisi cheri del grup AOC. Da plaqué din sa tupino campum pet lu carrabi. Raget pas de muglubino mas de muglubi. Poudras fa de pato mulio mescla fed lu medesi. As daigo din la panulio mentiret un plebassi. N'y a qui besen un oracle, man espia de travesse.

0: E me sesas collegos di Decibel FM per questo cronico seguissen di l'umac de Radio Citania a me un discun giun presentat pel Cédric, un discun giun che avei nous parlo dels greatest hits dels ZZ Top.
1: Un discun giun. Non, un giun un disc. Obeleu l'incontrare. A corai de tout biais, an incontat duei is.

0: Sì, Scamiglio, per questo cronico segui sene a cabana qui a questo primo ruro del mag di Radio Cittadino a me, io, Juan Pigasso, ubrie del canale in partenariat a me, Lesidoc e vous dicevi un buon escuto della seguito del programma di Radio Cittadino e la seguito giusto a prep e beh, sarà a me l'Alex e la seconda del mag.
1: Se dizio, Juan, come son paire, son mestier serio bucatier. Ma una avventura straordinaria a nabocabira lo país. Lo cabomen del canal real de Lengodoc, rebate chap maitar, canal del Mietchun.
2: A queste matì, lo ser celebet mai duro che de customo. Gian, lo veget che clinavo las carabinos, aplaniravo las erbos secos, regavo delle setos curtos, l'espandido surno delle stan. Un burrasco di neumagron grisavo l'areno dell'entur. Sers fa mentilu sulel. Sers es un ben frecce. Da balad della montagna, che scampos laigo un gran lun, ma in retur meno res. Lo fioc flambo mal di la cimineio, lo space samagun al fund de straux. Agrado mai a las garinastros e alla isarcelos de centrauca di las argelos. E la planco installato per Jean como bank prende la porto e spasprua la bric perché poche profita del sdaries rais. Dare il straight careu che paro dell'aire sa cambioso se sveglio la nave nidra i barcos a bal ras della passo de zunglus ne veide tutto menos barcot de pescaires capus bells de narbuno gariotos della compagnia del canal real de Lengodoc. Quand s'aventure on a navigué sur l'estand, c'est pour d'un reconnaissé à la velo grande, am lu pavayum blau et aur. Jean est un vieil ours. Dempe la mort de la fenne, s'est retiré à questo picciuno pezzo de terre, en rivo d'aigo. Es à qui qu'acabara sa vida. Les filles sont maridados, lui felens, per besit de paire. De que fario, Amélis? Levat lus encumbra. La sulesa li fa pas pau.

ben de sens. Cap de fum de bel gris pe din laigo, bito fol, bito males marin. Ci ha capito un botte, un volteolo, ci ha capito ben de sens, ben bandito. Ci ha capito musto, pan musto testo, ci ha capito ben mari, ben marin. Ereo, lui, trenco fus, trenco ferro.

0: Radio Citaniu.
1: Oblati, oblata, si anjuius. Nelle cantato dei dulce.
0: L'émotion del pays.

0: E me sesas collegos di Decibel FM per questo cronico seguissen di l'umac de Radio Citania a me un discun giun presentat pel Cédric, un discun giun che avei nous parlo dels greatest hits dels ZZ Top.
1: Un discun giun. Non, un giun un disc. Obeleu l'incontrare. A corai de tout biais, an incontra duei ist.

0: E mi si scamiglio per questo cronico. Seghi se ne acabana chi a questo primier ruro del mag de Radio Citanio. A me, io, Juan Pigasso, ubrie del canal. In partenariat, a me, Lesidoc. E vous dicez un bon escuto de la seguido dels programmes de Radio Citanio e la seguido giusto saprep, e beh, sera me l'Alex e la segunduro del mag.
1: Se disio Juan, come son paire, son mestier serio bucatier. Ma una avventura straordinaria an abocca bira lu pais. Lu cabomen del canal real de Lengodoc, rebate chap maitar, canal del Mietchun.
2: A queste mati, lu ser celebet mai duro che de custom. Gian, lo veget che clinavo la scarabenos, aplaniravo la servos secos, regavo del setos curtos, l'espandido surno dell'estan. Un burrasco di neumagron grisavo l'areno dell'entur. Sers famentilu sulel. Sers es un ben frec, da balad della montagna, che scampos laigo un gran lun, ma se retur meno res. Lo fioc flambo mal di la cimineia, lo space e samagun al funde straux, agrado mai alla sgarinastros e alla isarcelos de centrauca di las argelos. E la planco installato per Jean como bank, prende la porta e spasprù alla bric perché poche profita del sdaries rais. Andare il straight careu che paro dell'aire sa cambeso, se sveglio la nave nidra i barcos, a bal. Ras de la passo des unglus, ne vei de tutto menos, barcot de pescaires, capus, bells, de narbuno, gariotos de la compagnia del canal real de Lengodoc. Can s'aventuro na navega sur l'estan, se podun recuneise a la velo grando, am lupavaium blau e aur. Jean es un biei urs. Dempei l'amor de la fenno, se s'è retirato a questo picciuno pezzo di terra in rivo d'aigo. E da chi cacabarà sa vita? Lai figli son maridados, lui felens per besiz de paire. De che farò a Melis, levat lus incumbrà? La sulesa li fa pas pau. È già non meno nuvela. Desprovesit de fortuno, ma a genagut cauchi istruxiu. Es ni brasier, ni artesan, ni mai burgès. Pel monde como el, trapassa plaça es subem malaisit. Lo canal que desembuco a seta, un cop traversat l'estan de tau, a elevat sa condiciu. L'un d'uno quinzenado d'ans, a seguido la grande entrepreso comandado pel rei Luis, lo catorusen del nun. L'aventuro fuget tante straordinario che li venget lo besun de la cunta. Su racconte entamenata lioc dit l'appunto secco, s'acabo lo 12 d'agosto del 1707.

Anna l-wennes la maħkanta. Għagħaċ plujn għamad diskras dil-lum. Insa zibli spulsados daħxin seminados abħan persu l-liban. Abal sabi che sun marcos tirato su la grabo calato sta balana al por e poi pausato sul rock un autour sentinello incappellato d'or.

0: che sei solo un babbo.
1: Radio Citanio.
2: Che si presso la vola qui, che si presso la vola là, che si presso la vola.
1: L'émotion del país.
3: Sylvain Souy, para.
4: Et ben voilà.
3: Sylvain Souy est bon. Sylvain Souy. Ah, attention. Voici le l'homme, le roi du son. Avec son capuchon.
4: Bon, mais quand tu veux, tu...

0: Lei sana, lei sana, lei sogura sulla riserva, lei sogura, lei sogura.
1: Canci un arco di bons amici,
0: canci un arco di bons colleghi,
1: credi che ci credi,
0: dalla vita ci crede persona, persona.

Det untanaza y tal. Ebe anan a París pero no fa cambia lunun. Pienso que ayer un apelo la gaso cubaso. Y ayer un apelo un merli cuguerrie. Oh, me puedes prena ayer que el mundo me apelo la ocaso patudaso. Ebe escuta, pa camuntaso buen esquineta, alarro lau como un techo el esquino del merle que rodezaso el esquino de la gaso. E partiero, e tracco, tracco, tracco, tracco, tracco, tracco, e musi più lento, sul bordo del camì, trapero un rit, o un git, come voles, e lo git lo ridemandet, un tanavo. E diet, io t'avevo voli venire a me busautri, che io, il mondo mi appello, lo git lo cufit. E va pa ca montare su mon eschinetto, o cote fra in un pausetto, e lo git monte sul lecchino dell'auco. Che ero il ciolecchino del merle, che ero il ciolecchino del gaso. E tracco, tracco, tracco, tracco, tracco, tracco, i musi più len, a chi alla bro di un camì, trapero in un cigugno. E la cigugno lo ridemandè un tanasa e tal, e mi andano a Parigi per lo far cambiare un nun. Oh, prende me, aiuta me, che il mondo mi appello cigugno la bergugno. Oh, per montare su un monischinetto, a cote farai in un pausetto. E la cigugno montè, ciolecchino, de tutti gli altri augelli qui e partiero e tracco, tracco, tracco, tracco, tracco, tracco, cammino che camminarás e arriverò a Paris. E quando arriverò a Paris, angherò all'ustel matignon. Qui avevo un portier, lo portier lo fai d'entrare in un gran bureau, onde che avevo dei fautulli per tutti, un grande tavolo. E avevo chi trovava dei cambazzù che pensavo al punde e una munda di salsiccio e tutto ciò. E avevo un uomo, tutta via de negre, che ero a chi si è tardi a rilubireo. E a quell'uomo a chi che s'appellavo Edouard, lo domandò, de che vuoles? Che bene fai, sis? E la gasso che ero accostumato a parlare, diet, e bene per non far cambiare un nun, perciò che io m'appello la gasso cuo basso. E lo merle diet, io m'appello un merle cuo gerrie. E l'auco diet, io m'appello l'aucasso patudasso. E lo ri dieta, io m'appello lo ri, lo cufit. E la cigugno dieta, e io cigugno la bergugno. Allora Edouard dieta, è pa complicato. Vuoi cambiarlo non? Allora prenghet un papier, prenghet un po' di pintura, un credo e tutto ciò. Ha messo un telefonetto a chi faghet una foto del cado bestio. Mettet la foto della bestia a chi desausels sul cado cartus, sul cado papier. E dieta, tu, agasso, aro. Te vas appelar Madame Lapi. Madame Lapi. Oh, la gasso era contento che non gli agradavo e tutto. Appai, prenghetti un altro papier. Tu, lo merle, tu così t'en an appelà. Tu t'en an appelà Miriton. Lo merle era contento di s'appelare Miriton, sabes? L'auco, l'auco a chi l'appelait Madame Loa. E appai, l'urrit l'appellette canard. E appelle la cigugno l'appellette cigogna, Madame Cigogna. E a quello sbestio, a chi tutto contento di ero, an antona parti al paese, mi an prende il TGV. Allora, per se paga il TGV, angero all'ord del Luxembourg, cantero un po' a chi, il mondo di l'urbagliette musi d'Arsena, qui. E prendere il TGV, per prendere il TGV, per la complicata, si metterlo sulla teulada del TGV e manzotero, cicotero, manzotero, cicotero, manzotero, cicotero, manzotero, cicotero, manzotero, cicotero, manzotero, cicotero, arriverò al paese. E quando arriverò a chi accordo e che montero la carriera grande del relozzo, il mondo sortiero alla finestra e dirò «Bonzun! Bonzun, agasso cubasso!» Bonzun, merli cuguerli, bonzun, au caso patidasso, bonzun, l'urrit lo cufit, bonzun, cigugno, la bergugno. Allora, a quello vestito sediero, ero per appena da andare a Paris per se fa cambiare un. E io, cantona in puli in una, tal tambal lo guarda, è come la nostra lingua che l'uxita, tambal la guarda, e per appena di ne cambiare. E cric e crac, mon conte già acabat. Passeri per un prat, marcherri la cua di un rat, lo rat paghet. Qui, qui, qui. Un conte s'accavo a chi?

mio appetito per lo musicale un po' di trance sampaero In and Out of Love da usedizza questo canso che ben chi passa che debus passa d'Armin Van Buren un petit po' cavante un brombe un subiet de Liwer 2000 o 2001 ero Daddy DJ da me Daddy DJ tout simplement donc os de manca pas total la sequenzio 4014 da me Culture Beat e Magic Fair se non tout de suite une version mesclado a la sauce techno de Love Game de l'americano de suco italiano praco Lady Gaga anime.